0: faccio pubblicità, sì. Sperci quello che ti passa.
1: Well, brief, yes, when you're in quarantine status.
2: You're code 4, thank you.
1: Okay, thank you. Brief 5, 7.
0: Brief 5, 2, 5, hold that check, I'll be in.
1: Copy.